0: Il vagabondo detto Houston, agonia.
1: A mezzanotte il tempo si ferma, mentre cerco il tuo sguardo in quel ricordo.

0: La mia malattia, la tua bugia, mi segue ancora in ogni via, è colpa mia. Sarà che cerco solo compagnia, ma resto in agonia finché non troverò la via.
1: Amanamelom, Recalibration, Opolopo Remix.